0: poi con Chiara e Paola. Passare fuori in molto avanti.
1: At Dresden High School for Walther.
0: Simple.